0: Reserve University. I vostri amici di Italian Sounds Radio Productions invitano voi e la vostra famiglia a partecipare e a rilassarvi ogni sabato sera dalle 6 alle 8. Ascoltate e godete la bellissima musica della nostra meravigliosa cultura italiana. La nostra celebrazione includerà non solo il meglio della musica italiana, ma anche annunci della comunità, notizie sportive, eventi locali ed interviste ad ospiti speciali. Vi invitiamo a contattarci qui allo studio chiamando il numero 216-368-2208. Ripeto, 216-368-2208. E ora il vostro conduttore per lo show di stasera, Tony Marotta.
1: Buonasera.

Il supporto a Radio Italia of Cleveland è in parte fornito da Ciao St. Louis, un'organizzazione impegnata a promuovere l'identità culturale italiana di St. Louis ed a preservare la narrativa storica del quartiere italiano noto come The Hill. Il tutto attraverso immagini, documenti, racconti, mostre ed eventi in collaborazione con altri gruppi. Il loro portale del consorzio radiofonico Ciao USA Radio Italia archivia diversi programmi italiani, nazionali ed internazionali.